Sambi. Sumbanti panno bhagavanto tavaka sangho sangham namami. Hantamayang buddhasam bhagavanto pubampan kanam.